besok lahir mama. Hari ini lepas segala kejadian di sini di lomah cara. Oleh huli kisah banyak profet Joel. Nampak segala kejadian di sini di tiba minsa di huai. Na question of the language, it is your heart. Not that she's

ça, c'est lourd. Tu compares, ça compare, on cherche les balles. Sale Romanos capítulo 10, verso 13. L'homme a dit, mais je suis cocaïne. Cocaïne, c'est la vie, c'est la vie. C'est la canine, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. A mangiare una pesciata scavare tra quattro domagini che spava. Un ciaro che spava due domagini che rabbi, rassili. Un ciaro che rabbi rassili, li cacqua qui bambani, tazzo lo bancia dal ciruha. Hauta da quanta qua scava l'acqua, ciaro tra mi di papà e la qua scava l'acqua, ciaro tra i paesi, qua in di là li spusi di cacqua, qui la domagini che rive, cali qua in casa, di ciuccio che sa papà. Non ha quanto mi dai cancre. Mahali makina papa sbende kangre chukula o chuchu kore maho e sanro toza stara la shela na osha inqua hala aklu khela ko nokta se fili rama kwin na ishi nishpanti la ali kuzili kakwa ma kacha na toche akash oli maguna rekata chak saisho. Ma hold the mina rek as say small hold mare and chal sko horan mare jogos to chal pues arina no me shu in chos arina pe ha ma ko ke hermano ma ko gais sha ob sha ma la ris pa ha wan dil arim is pa ma ma ko ha ta ina ras jes a hel sko in dil ka pa entonces na ras chao na na na chena na o khalan. Magana siya ng tuwas, mahigwa ni Kings, mitsyang-kings ka pa rin kapwa. Dahil na lang sa isang nakskusili, bulume dos.